0: Jerry. Basilda.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo
1: 8 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

Il bobinato di Ritmo 80. Revo. Solo funky, solo disco music. Sound design Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: 5 in punto.
1: Rebox, il bobinato di Ritmo 80. Rebox, solo funky, solo disco music.

0: la musica di Rebels.
1: Solo versione 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche e fin dal mattino piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali, localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni e temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: scritto sopra.
1: I Corona, qua ci lavora oggi, eh?
2: Ho capito.
1: Capì?
2: Cioè, vuoi sottolineare, voi cosa fate?
0: Effettivamente ha ragione.
2: Come ha ragione?
0: Salutiamo quelli che lavorano veramente.
2: Siamo pronti per partire?
0: Siamo prontissimi.

0: ma quando ti dice ricordati che la soluzione di tutti i tuoi problemi la trovi dietro l'angolo.
1: Sì.
0: E ha fatto l'umondo rotondo. L'umondo è rotondo, vaffanculo. Vaffanculo, è una presa per il culo, tutto! È una presa per il culo!
1: Ecco, l'ha presa bene!
2: Io aggiungerei una frase che ho da qualche parte bellissima. Vai. Che
1: qual
2: dice:
1: è?
2: Con i soldi non si compra la felicità.
1: È vero!
2: Va bene, comprerò qualcos'altro.
3: Good morning, Forever Young!

0: amici di Ritmo 80, ben ritrovati. Questa sigla ci porta direttamente a scoprire come andrà la giornata, ma solo per due di voi, perché sono solo due gli eletti.
1: Due sono gli eletti, amici.
0: Chi sono?
1: Oggi ho letto. Cosa
0: no,
1: ho letto?
0: No, no, sono a letto più che altro. Perché hanno la fortuna. Questo, vedi? Cioè, possiamo finirla qua.
1: Il loro scopo è finito.
0: Sono quelli che sono a letto. Perché hanno fortuna, la giornata
1: posso
0: va meglio.
1: Posso fare il mio lavoro un po' adesso?
0: Prego.
1: Che te hai detto delle cose a caso. posso fare.
0: Prego.
1: Potremmo tornare un attimo seri?
0: Certo.
1: Con loro scopo.
0: Oh, guarda, sei sicuro.
1: Guarda, allora, ma anche sputate gli occhiali.
0: Esatto, sì. L'ho fatta apposta.
1: Va bene.
0: Allora, cosa hai letto, Marchino?
1: Ieri ho letto, per arrivare a questo oroscopo, un bel sederino che era in bici davanti a me.
0: Okay.
1: Sono messo lì, lei andava in salita, dovevo superarlo, è stato un po' dietro.
0: Cioè, proprio...
1: Ci ha messo 40 minuti.
0: E dopo che questo sederino...
1: Gemelli.
0: Ok, vai.
1: Vi consiglierei di utilizzare i fondi di caffè per concimare le orchidee.
0: Beh,
1: un consiglio che...
0: Cosa c'entra con la rosa? Gemelli, tu hai visto qualcosa?
1: No, serpente! Serpente!
0: Sì, adesso c'è il segno.
1: C'è il segno del serpente, c'è.
0: Chi è? No. Chi è il serpente?
1: Il cobra non è il serpente, ma un pensiero indecente.
0: Va bene, andiamo avanti, ok.
1: Finito.
0: Cari amici del serpente.
1: Oggi così.
2: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

0: signore, arriva l'appuntamento che Marchino adora.
1: No, sì. Dai, però, allora, sì. Comunque, guarda, se te mi dici, guarda, Marchino, sì, vai via prima, basta che me lo dici. Cioè, non venire per niente uguale.
0: Facciamo una cosa, aspetta, adesso ti lascio su bianco, presente in gergo radiofonico vuol dire senza musica. Saluti, saluta.
1: Ok, vai, saluta. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.
0: Questi li tengo così puoi già andare.
1: Esatto, no, anche perché c'è la barzelletta.
0: Sì,
1: sai, non lo conosco, guarda.
0: Giacomo, ci sei?
2: Ciao Marco, andiamo subito in barzelletta. Comunque c'è questo qua, completamente ubriaco, arriva sotto al sfizio di campanelli di un condominio, comincia a suonare, notte fonda. Scusi, c'è il suo marito in casa. Certo che è in casa, ma così, ma come ci permette di suonare questa? Ma sono le due di notte. Ah, mi scusi, fa lui.
0: Scusi, ok.
2: Poi si fa un altro campanello. Mi scusi, c'è il suo marito in casa. Certo che è in casa, ma sono le due di notte. Ma non si vergogna andare a suonare a casa della gente a quest'ora? Ah, mi scusi, e dura così un pezzo. Alla fine, dopo innumerevoli campanelli suonati. Mi scusi, c'è il suo marito in casa? No, non c'è in casa, è andato a bere fuori con gli amici, non so a che ora torna. Ah, allora guardi fuori dalla finestra che forse sono io. Ciao Marco, contatto sta vita.
0: Non l'hai capito.
1: L'ho capita. Però appena al secondo campanello si è capito. Già sapevo chi c***o. Ok, ma il come si dice, la suspense.
0: La suspense è già al secondo. Life. Al secondo citofono era già andato.
1: Com'è che si chiama questo?
0: Giacomo. Ti devo insegnare tutto.
1: No, adesso tutto no, no, però sicuramente a farti odiare delle persone sei capace da solo.
0: Da una in particolare poi.
1: Ma a raccontare le barzellette ci deve l'hype.
0: Cioè devi creare un po' di, no? Ti dobbiamo imparare tutto noi.
1: Certo, secondo il campanello non c'è capito che era lui. Dai, va bene, bravo Giacomo, bravo.
0: Non siamo a piombo, non stiamo.
1: Grazie Giacomo, prendiamo. Guarda il contributo che ci dà l'azienda sanitaria locale per farti venire qui non è sufficiente, ma noi ringraziamo, ti vogliamo
0: non lui
1: bene.
0: Ma l'azienda che
1: ti vogliamo
0: ci
1: bene, stai con noi,
0: contribuisce al programma, bravo. Grazie.
3: Good morning forever young.

0: al disco di ora. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: siete all'ascolto di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Questo è Good Morning Forever Young.
1: Bravo.
0: Che vuol dire buongiorno giovani sempre.
1: Sempre, okay. Esatto.
0: Sempre buongiorno giovani.
1: Qual è il nostro segreto?
0: Sempre molti giovani con buongiorno.
1: Sì, ma qual è il nostro segreto? Ce lo chiedono. Come mai siamo ancora giovani dentro?
0: La droga!
1: No, non era quello. È che noi ogni mattina la prendiamo con calma.
0: La prendiamo.
1: No.
0: Con calma.
1: No. Il momento ci prendiamo un momento per noi,
0: esatto,
1: e lo facciamo per 4-5 minuti al massimo con questa rubrica, il lento che crea la giusta atmosfera e che vi fa rigirare, se ne avete la possibilità, dall'altra parte nel letto. E allora questo è...
2: West

0: aspetta, non spoilerare.
1: No, scusa.
2: E lo vocale.
0: Il cantante.
2: Vocalo, vocalo, vocalo.
3: Ma tutto a posto?
0: Sì, è che il mio collega se la prende. È perché lui lo sa che io ci tengo, no? Che vadano le sigle tutto sì, a posto. Sì. E non ci deve parlare prima.
1: Ma io lo faccio apposta.
4: Te sei strano.
0: Esatto. Noi siamo strani?
1: Noi siamo strani.
0: Anche
1: sentite qua allora.
0: Ci sono delle volte degli equivoci. Vabbè, come si dice?
5: Sicuramente è così. Sui nostri bimbi si farà tutto.
0: Sì.
5: Però è inequivoco. Perché per uno pure quando se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono.
1: I nomastici.
5: Possono dire pure la maestra oppure la presentante di classe dice oggi si festeggia per modo di dire, si festeggia Santa Antonia, dai. Allora chi c'ha un pensiero, allora io preferisco. Con questo sono d'accordo con te. Però dobbiamo vedere tutte le mamme, a volte si chi è che sono d'accordo, chi no. Alle volte è un equivoco. Perché ho avuto anche la mia figlia e ti so spiegare queste cose.
0: Hai
5: capito? Sono una vecchia volpa di queste scuole.
1: Questa è la chat delle mamme.
0: Questa è la chat delle mamme.
1: Un incubo di tutti.
0: Anche perché io ho provato ad ascoltarlo più volte.
1: Ma non ce la si fa.
0: Esatto.
1: Cioè, allora, quello che ho capito io è che si vorrebbe festeggiare l'onomastico compleanno se c'è qualcuno.
0: Sì, chiediamo, avete che è questa cosa?
1: Io credo
5: non lo so.
0: Non si sa. Tra donne forse l'avranno capito.
1: Le donne dici?
0: Sì, penso di sì. E comunque non è sempre facile. Farsi capire, no? Anche con questi vocali.
5: Sentiamo. Luca, Luca, disdicio, disdisco il disdicio.
0: Non ho capito.
5: Scusami, Luca, disdisco l'appuntamento, Luca.
1: Non disdiciate voi l'appuntamento, rimanete con noi, torniamo tra poco.
6: Good morning, Forever Young.

0: sottotitolo di oggi è:
1: provate a sentire cosa è successo.
0: Esatto, in questa giornata, naturalmente, in Good Morning Forever Young, perché sta arrivando nei Marchini con la K la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il passatempo dell'umorismo.
1: Mercoledì 6 maggio 2026, 126esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Violante.
2: Quando c'è l'amore c'è tutto.
3: No, che

0: è nato oggi?
1: Il 6 maggio 1961 a Lexington, Kentucky, nasce George Clooney, famoso attore, regista e produttore cinematografico.
2: Immagina
0: le frasi del cinema.
3: In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. Nella società di Fantozzi era certo Filini, ovviamente dell'ufficio sinistro.
4: San Silvestro, orchestra Mario Canello, canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri.
5: Ma solo 5.000 lire. Io quest'anno sarei invitato da mio cognato.
4: L'ho già iscritta io.
5: Ah,
4: sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina.
5: Mariangela.
4: Ah, Mariangela.
5: Mia figlia.
4: Sì, grazie, logicamente, arrivederci, mi raccomando.

0: Il proverbio.
1: Ci sono tre cose che non torneranno mai più: la freccia scoccata, le parole dette, l'opportunità persa.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
3: E vai a cacare.

0: Scusa, posso fare una battuta? Ho già letto sul foglio. Ce l'ho lì. Hai presente? Vai. Quando uno fa fatica, che vorrebbe dire una cosa, come? Posso?
1: C'è proprio già il suo.
0: Ce l'ho su... Allora, tu dici la cosa e io faccio la battuta che non fa ridere. Non fa però a me fa ridere tantissimo. Vai.
1: Siamo nel Connecticut.
0: No, ma non spiegava perché già non faceva ridere.
1: Attenzione.
0: Poi, attenzione. Attenzione. Siamo nel
1: Connecticut, in America.
0: In America. E
1: c'è un campo da golf, un golf club molto esclusivo.
0: Tra l'altro lì hanno bellissimi, proprio negli Stati Uniti sono forse tra i
1: soprattutto
0: più...
1: nel Connecticut.
0: Nel
1: Allora,
0: l'unica cosa non sai cosa trovi nelle buche.
1: Nel giro.
0: Il gatto.
1: La nel giro di 8 anni sono sparite 21.000 palline.
0: Cioè nel giro di
1: 8 anni.
0: 8 anni 21.000 palline.
1: Cerca chi aveva trovato, chi ha fregato queste palline e hanno trovato il proprio ladro seriale di palline.
0: No.
1: Hanno trovato un tipo che abitava lì vicino. Lui cosa faceva? Un po' fregava quelle che uscivano perché andavano smarrite un
0: poi
1: po'.
0: Poi dice: ma mi manca la serie, perché magari sono anche, hanno dei numerini sopra
1: questo
0: le palline.
1: Non posso dire,
0: no, però un seriale.
1: Perché è seriale per quello. Ma vaffanculo, no. Allora praticamente lui un po' entrava di nascosto, le fregava da quelli che giocavano. Insomma, nel giro di 8 anni 21.000.
0: Ma dove le metteva? Scusa.
1: Aspetta, non è finita.
0: Arriva.
1: Perché cosa è successo? Che sono andati a casa sua e solo a casa sua ne hanno trovate 2.500. Cioè, penso, questo...
0: Allora aspetta, 21.000 smarrite
1: nel giro degli anni.
0: E 2.500
1: ne aveva a casa sua, 2.500, 2.500 a casa sua. Ma come hanno fatto a beccarlo? Perché lui le rubava per rivenderle, ok?
0: Ah, ok. C'era un business, insomma, c'era un mercato sotto.
1: Non è che un pazzo che tiene da casa tutte queste palle da golf.
0: Io ci avevo pensato, però appena me l'hai detto.
1: Ma il pazzo viene fuori, la pazzia di quest'uomo viene fuori, perché dove le rivendeva? Non magari, che ne so, nel mercato nero delle palline da golf, che cazzo so, su internet. No,
0: no. Dove
1: lui aveva un banchetto davanti a casa e abitava da 800 metri dal rifugio. Dove cazzo è?
0: Dal golf club.
1: Quindi
0: rifugio atomico.
1: L'hanno beccato così.
0: Vabbè, bravo. Cioè, tra tutti cioè, dove potevi mettere il banchetto?
1: Davanti a casa.
0: Davanti a casa 800 metri al golf club. Però non era sbagliato, perché cioè, metti che uno arriva a porta dietro le mazze e dice: l'ho dimenticato le palline.
1: C'è lui là
0: che ce le vende, capito?
1: Si vuole.
0: Esatto. Ma vabbè, che due palle, cioè, anzi no, quanti erano?
1: 21.000 palle
0: in 8 anni.
1: 2005 a casa. Ci pensi se hai un gatto a casa che gioca?
0: Vabbè. Oppure apri la porta, vroom, vengono fuori tutte.
1: Comunque se hai bisogno di palline lui ce li ha.
0: Ce li ha.
1: Anch'io.
0: Due però e basta.
1: Grosso così, guarda.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino. You know that I be sexy.

Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì, perché ci riporta agli anni 80.
0: Dobbiamo parlare così. E allora, amici, smack, smack, smack. Ci sentiamo tra poco.
1: Linea 6 mandi.
2: Non c'entra niente.
0: È morto.
1: Poveretto.

0: One Step, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
2: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
3: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea.
1: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
10: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: pezzo del disco Marchini.
1: Liquidità.
2: Bella.
3: Sì.
1: Di questi tempi non è semplice.
3: No. No, per niente.
1: Anche al mercato il costo è duplice.
3: Lo vedi.
1: La crisi non ci aiuterà.
3: E quindi? Vai a risa.
1: Liquidità.
2: Oh, che brava.
1: Andare in banca per un prestito.
2: Sì. Sì.
1: Saper di avere un nuovo debito.
3: E?
1: Le rate per l'eternità.
4: Tutto a posto?
2: L'acuto non gli è venuto bene.
3: No, perché l'abbiamo tagliata.
2: Capito? Ah, ok, ok. L'acuto gli è venuto bene, ma la nostra risa gli vengono bene tante
3: altre cose.
2: Va bene, comunque si parlava di soldi. Si parlava di soldi.
3: Di liquidità, del
2: si
3: fatto
2: parlava,
3: che comunque
2: mancano.
3: Vai in banca e ti guardo come per dire.
2: Che cazzo vuoi? Vedi che non c'è nessuno.
3: Ti è venuto il dubbio che quando entri parli col totem? Cioè, ci hai fatto caso che le operazioni le fai col totem?
2: Esatto. Oh, se non c'è il totem, c'è il tipo che sta alla cassa, che un po' gli assomiglia. Sei vivo! Sei vivo, sveglia!
5: Ma Gio, devo muovere, no?
3: Cioè, è qua, capito? A allora, parte che si chiama Giuseppe.
6: Giuseppe, ma le bomboniere ti servono stasera o domani? Dimmi che la macchina mi sono
2: stasera. Portale stasera, basta che non chiami più. Bomboniere, va bene anche
3: noi
2: se...
3: Noi non c'entriamo niente con questa cazzo di bomboniere.
2: Ma per carità?
3: Perché manda i marchini?
2: È fatto.
3: Sì.
2: E va, mi sono quindi... fatta, va, esatto.
3: Ma se mangi le caramelle adesso,
2: Madonna,
3: però... All'anice. All'anice. Dove l'hai presa?
2: All'Eurospin. Solo lì le hanno.
3: Ti credo. Ti sei fatto una domanda, perché le hanno solo lì?
7: Ma guarda la trignina.
3: No, non le hanno sulla bifernina. Dove ce le hanno queste caramelle? Solo all'Eurospin?
2: All'Eurospin.
3: Oppure?
7: Ma guarda la trignina.
2: Alla trignina. Ti voglio al telefono?
3: Sì, esatto, rispondo.
2: Ok, a tra poco.
3: Arriviamo subito.
2: Che bel programma oggi.
3: Sì, bel programma. Sì, pronto?
8: Ma caghe.
9: Good morning, forever young.
10: Yeah,

0: Ciao Franci.
1: È arrivato il momento più atteso.
0: Ah, insomma, adesso.
1: Oddio, quello adesso. Della frase motivazionale.
0: Lo sappiamo, sì.
1: Sai qual è la differenza tra una pizza e la tua opinione?
0: No.
1: Che io la pizza l'ho chiesta. Ciao Marchini.
0: Bene. Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
0: Basta, sì, ho capito. Che saluta sempre.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: contenti con quello che succede nel mondo, ma soprattutto nel nostro paese.
1: Esatto, un paese un po' strano,
0: sì.
1: Un paese di esauriti.
0: No, infatti abbiamo proprio la voce che dice:
2: siamo un paese di esauriti.
0: E uno dice: esagerati.
1: No, adesso abbiamo una testimonianza audio, perché
0: sì,
1: insomma c'è questo audio che gira.
0: Ed è successo veramente. Sentiamo.
3: 118 Treviso.
0: 118 Treviso.
3: Sì, mi dica, sì, signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Posso chiederle, io abito a Bisnadello. E qua c'è una gastronomia.
0: Sì.
4: E lei può indicarmi il numero della gastronomia?
3: Ma signora, mi scusi, ma sa che numero ha fatto?
4: 118.
0: Sì.
3: Per chiedermi il numero della gastronomia, signora.
4: Ma serve per cosa il 118?
3: Ma cosa serve, signora? Per chi sta male? Le ambulanze, signora?
4: Ah,
3: il 118 per la gastronomia. Ma
0: cioè, ma veramente,
4: Non sapevo chi chiamare.
0: Ma scusa,
3: signora, mi fa piacere che stia bene, insomma.
0: Esatto.
3: Le auguro una buona giornata, allora.
4: No, aspetti un attimo prima di mettere. Lei non sa che numero devo fare sapere questo numero di questa gastronomia?
1: Non c'è.
4: Devo interpellare, che numero devo fare?
3: Ma signora, no, deve fare una ricerca in internet, guardare un elenco telefonico. Una ricerca, ma cioè,
4: ho
3: i numeri di gastronomia, signora.
0: Certo.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Gastroscopia,
0: forse quella che non si è che fatta capire bene.
5: Sono messi bene, insomma.
6: Good morning, Forever Young.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: apriamo questo mercoledì con i Marchini con la K, proprio in questo preciso momento. Adesso stop, basta.
1: Cioè, per noi il mercoledì si chiude quando finiamo la trasmissione.
0: Cioè, per dire, no? Cioè,
1: voi cominciate adesso? Dovete cominciare il pomeriggio?
0: Io vado a dormire adesso.
1: Esatto.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte. Anche perché domani mattina saremo puntuali alle 6, sempre qui su Ritmo 80 e sempre con Good Morning Forever Young.
0: Fate piano che dormo.
2: Marchini via.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1985 Go West, We Close Your Eyes.
5: We close our eyes, we never lose again. Imagination never lets us take the blame.
4: Dal 1984 Talk Talk, It's My Life.
5: It's my
4: Dal 1987, George Michael, Fate.

0: Hai ascoltato Ziggy Marley, Tomorrow People e Stadio, grande figlio di puttana.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano, da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde, con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre 2 sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppio.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre brani da ascoltare, tre canzoni da ballare, insomma un mese meraviglioso, quello di maggio dell'87, che oggi sarà il protagonista assoluto della nostra Rhythm Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Leprocide e benvenuti all'ascolto del nostro programma che vi ricordo vi porta in casa ben 30 anni di grande musica da ballare. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Richnell, l'uomo dai jeans strappati che fece impazzire le fanciulle di mezzo mondo con questa canzone che si chiama Dance Around the World.

qui ritornano alla mente serate fantastiche in discoteca proprio nella seconda metà degli anni Ottanta. Era Original con Dance Around the World al numero 3 della nostra Rhythm Parade, quella del mese di maggio del 1987. Attenzione perché siamo pronti ad ascoltare la canzone che incontriamo alla posizione numero 2, dove c'è Tina Charles con I Love to Love.

via inconfondibile per questo motivo di Tina Charles, che si chiama I Love to Love, che abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra classifica. Bene, sì, perché in vetta alla nostra Rip Parade si piazza lei, Ivana Spagna, anzi più semplicemente Spagna, e il motivo si chiama Call Me.

0: Stagna in versione originale, proprio quella degli anni 80, con Call Me, a piazzarsi alla vetta della nostra Riff Parade, quella del mese di maggio del 1987. Riff Parade che si conclude qui, ma noi troviamo ogni giorno qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, oppure in versione digitale, siamo in podcast sul sito www.ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Face to Face. Dal 1984, Mike Francis, Let Me In. Let me in, your darkest hour. Just take my hand, try to unseen. Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine.

0: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa $108 al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo, 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 6 maggio 2026, 126esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Violante.
3: Quando c'è l'amore c'è tutto.
4: No, che le

0: nato oggi.
1: Il 6 maggio 1961 a Lexington, Kentucky, nasce George Clooney, famoso attore, regista e produttore cinematografico.
2: Immagina
0: le frasi del cinema.
3: In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. Della società di fantozzi era certo Filini, ovviamente dell'ufficio Sinistri.
4: San Silvestro, orchestra Mario Canello, canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri.
5: Ma solo 5.000 lire. Quest'anno sarei invitato da mio cognato.
4: L'ho già iscritta io.
5: Ah, ecco.
4: Sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina.
5: Mariangela.
4: Ah, Mariangela.
5: Mia figlia.
4: Sì, gratis, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.

0: Il proverbio.
1: Ci sono tre cose che non torneranno mai più: la freccia scoccata, le parole dette, l'opportunità persa.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
3: E vai a cacare.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: In un locale c'è un ventriloquo col pupazzo che sta facendo lo spettacolo, no? A un certo punto io comincio a fare di al pupazzo tutte barzellette sui carabinieri. Mi dice:

0: onesta e intelligente che rischiamo la vita per 1400 euro al mese. Anche il ventriloquo gli fa: ma mi scusi, non sa le barzellette sui carabinieri? Quello si fa: e lei si assito, sto a parlare col pupazzo.
1: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
2: Siamo solo noi,
1: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat. Dal 1985.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Ogni serata in discoteca va vissuta.
9: Va

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health.

programma che stai ascoltando si chiama Gimme Four. Io sono Marco Greco e queste sono quattro canzoni rubate a quattro decenni diversi. Partiamo subito dagli anni 60 e il 1968. Vabbè ragazzi, l'ho detta, non lo dovevo dire, l'ho detto l'anno preciso, perché volevo farmi indovinare, ma fa niente. Arriva Adriano Celentano, a

Bonnie Tyler al successo anche in Europa, insomma diventò veramente una di quelle canzoni che è diventate iconiche, come si dice in questi casi. Ma adesso vi faccio ascoltare Alex F con Harold, o viceversa Alt Feinmer, insomma ho fatto un po' il casino, ma in realtà era la colonna sonora del film Beverly Hills Cop.

0: to, una di queste come dire, parole nella canzone di Sheryl Crow è basata e rubacchiata, un po' ispirata, ecco questo è il termine giusto, da un poema di Wynne Cooper. Lo sapevate? No, nemmeno io, ho appena guardato su Wikipedia e vabbè, Wikipedia sì, perché è enciclopedia, capito? Va bene, abbiamo fatto anche oggi un giretto nella musica nei decenni con Gimme 4, siamo partiti dal 68, poi il 77, 1984 e con questa del 1993. Veramente è tutto, appuntamento con Gimme 4 alla prossima, ciao a tutti da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1990, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Dal 1985, Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Dal 1987, The Police. Du du du, da da da. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato The Cure, Close to Me e The Style Council, You Are the Best Thing.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani in tema di diplomazia si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma. Ma arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese.
2: E adesso le news regionali. Lombardia, due facce del nuovo rapporto di Save the Children. La regione si piazza al quinto posto in Italia per le condizioni delle madri, ma aumentano le ombre sul lavoro. Tra 2024 e 2025 crolla il tasso di occupazione delle donne con figli e crescono le dimissioni volontarie. Se da un lato migliora la rappresentanza politica e tiene la rete antiviolenza, preoccupa il calo sul fronte della salute. Si tratta di una fotografia che conferma quanto resti difficile anche al nord l'equilibrio tra carriera e famiglia. Restiamo in Lombardia, dove è svolta sulle liste d'attesa. In poche settimane le prestazioni urgenti sono cresciute del 21% e quelle differibili dell'11%. Il governatore Attilio Fontana promuove il nuovo modello integrato. Il CUP unico copre ormai oltre la metà dell'offerta sanitaria regionale. Fontana però avverte anche il governo. Serve una riforma nazionale per salvare la medicina di base e rendere più attrattiva la professione per i giovani medici. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health.

0: Silenzio, parla Agnese. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
1: Welcome everybody! Welcome everybody, pronti per un altro Masterchef 90. Staremo insieme quel tanto che basta per farvi ascoltare tre pezzi assolutamente iconici che hanno caratterizzato i 90s e magari anche qualche incursione nei primi del 2000 o qualcosa che possa rappresentare il chiudere degli anni 80, perché solitamente questa è la forbice degli anni che trattiamo musicalmente parlando attraverso i nostri contenuti unici. Dall'altra parte c'è Daniel Jack, da questa parte c'è Cecco Corvasce, ma soprattutto subito c'è il primo brano che ascoltiamo dall'88 a proposito di fine anni 80, arriva Gino Latino e questa è Yo!

0: cosa molto molto molto bella dei primi del 90, io ricordavo fosse del 90, in realtà del 89, ma mandata fino al 90 inoltrato, perché ricordo che Sei Mandi mandava in super classifica i loro pezzi del 90, in estate del 90. Qui è stata passata. Seven con I Can't Stand It, che poi è insomma quella compagine dove c'erano Trainer Boruti e una bionda in mezzo che faceva robe, sembra una di quelle cose tipo Pornhub, quando c'è la bionda in mezzo ai tre all'IKEA che fanno
1: all'IKEA
0: sì fanno le trombe. C'è uno special su Pornhub sulle trombe dell'IKEA, c'è una
1: all'IKEA
0: sì tra un montaggio e l'altro.
1: Come si chiama? Strombacchier.
0: Tra un lock e uno strombacchien, esatto, vabbè, comunque 24/7, Reagan Stanley dall'89, per cominciare abbiamo ascoltato Gino Latino con Yoda dall'88, poi dopo W con Please Don't Go dal 92 e infine 24/7 con I Can Stand It dall'89. Grazie a tutti, grazie da Cecco Corbace, grazie a Dennis Jack e da Dennis Jack, perché io ringrazio lui e lui ringrazia voi, ringrazia me, insomma ci ringraziamo tutti.
2: No, ti ringrazio per questo bel momento di radiofonia italiana, grazie veramente.
0: Grazie a tutti, alla prossima, state su Ritmo 80.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con dal 1986 Kiss in the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1984 Culture Club, Miss Me Blood. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me blood. Dal 1984 Aha, Take

0: Life's what you make it. As Snow informa.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina e negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: le 13 e 58 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E pomeriggio, qualcuno di voi avrà già pranzato, qualcun altro no, tutti quanti pronti per ballare però.
4: Ti balla Kiss Me.
3: Noi abbiamo pranzato, vero Ferrarini? Ci siamo fatti un bel pranzo di quelli seri, perché altrimenti come si fa a stare un'ora con voi e ballare senza essersi rifocillati per bene, no? E partiamo allora, buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio da Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche da Bob Marley che ci propone

Se vi siete mai chiesti che cos'è che vi fa ballare quando siete in discoteca, ve lo dico io, il tamburo, no? E più ce ne sono, più ballate. Tipo questa di Real To Real, che non è la più famosa che hanno fatto, ma è sicuramente una delle più godibili. Si chiama Can You Feel It? Nel pomeriggio di Ritmo 80, ora la bellissima remix di Steve Curley della grandiosa Special Love di Gesto Funk.

Robert Miles, obiettivamente lo preferivo con ritmi un po' più veloci, no? Perché ci è rimasta in testa Children, che ricordiamo tutti. Comunque, questa è One and One nel pomeriggio di Ritmo 80, ora DJ Dado. Il brano è Gimme Love.

I will give you my body and my soul è una dichiarazione d'amore. In Italia ci avrebbero fatto un mappettone da Sanremo, invece questi di Marvin Gardens ci hanno fatto un disco meraviglioso che si è ballato tantissimo in discoteca. E bei tempi comunque. Marvin Gardens su Ritmo 80.

tra le 4000 versioni che ci sono in giro di questa I'm So Excited di Pointer Sister, ricorderete, ma ve l'ho già detto altre volte, ma ne hanno fatte molte versioni. Voi non ci crederete, ma quella che mi piace di più è esattamente questa di Nina. C'è stato un periodo, che era intorno al 99, insomma, quando questo disco lo suonavamo regolarmente ogni serata, e io dicevo sempre: se un giorno dovessi fare un disco, voglio farlo così. Certo, non avevo la voce di Nina, l'avrei fatto un po' diverso, però è bello davvero. I'm So Excited and I Just Can't Hide It, Nina, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora 49ers, bellissima.

Come costruire un disco di successo? Prescindendo dal beat e dal basso, devi prendere il campione di un vecchio disco di Depeche Mode. Poi prendi un brano che ha avuto successo qualche anno prima, qualche decennio prima magari, un vecchio disco di Patti Smith, li metti tutti quanti insieme e fai questa Because Night di Coro, un progetto completamente italiano che ci rende particolarmente orgogliosi perché è venuto fuori davvero bene. Ora Corona, This is the Rhythm of the Night.

0: dire che Gigi D'Agostino è un po' la cifra dei ballatissimi, perché ovviamente lo mandiamo piuttosto spesso, anche perché, sapete, gli anni 90, o quantomeno la fine degli anni 90, li ha segnati completamente. Quindi noi che facciamo ascoltare la musica principalmente di quel periodo, inevitabilmente Gigi D'Agostino è sempre molto presente nelle nostre menti, nei nostri pensieri, e quindi anche nelle nostre playlist, che per il momento si chiudono qua, perché i ballatissimi hanno chiuso il loro spazio. Domani saremo ancora con voi, sempre dalle 14 alle 15, sempre qui sul Ritmo 80. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Dal 1986, Hipsway, The Honey Diff. The light of deep breath, let me see what I don't get. The light of deep breath, let me see what I don't get. Dal 1987, Was Not Was.

You Tonight, un disco di allora con i suoni di ora. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV, scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Sabrina Salerno, Sexy Girl. Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia.

0: Tonight e Spice Girls Wanna Be.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima.
2: E adesso le news regionali. Presentato a Taranto il sesto piano nazionale delle politiche sociali, una manovra da 1 miliardo di euro per il triennio 2026-2028. L'assessore welfare Christian Casili punta su interventi mirati contro la dispersione scolastica e la non autosufficienza. Focus specifico su Taranto, che riceverà risorse aggiuntive dal Just Transition Fund. Tra le novità più attese, il debutto del microcredito sociale, prestiti fino a 10.000 euro per sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica. Sempre a Taranto, CGIL e CISL e UIL presentano la piattaforma Taranto Italia, chiedendo un patto nazionale urgente tra governo e imprese. Presentati dati drammatici. Dal 2011 sono 37.000 i residenti persi, mentre l'ex Ilva è descritta come ormai al collasso. I sindacati invocano una visione comune per sbloccare le vertenze del porto della Natuzzi, dichiarando che non si tratti più solo di una crisi economica, ma una vera e propria emergenza sociale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Good morning, forever young.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo...

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre belle canzoni, tre pezzi di storia protagoniste della nostra Rit Parade che quest'oggi si occupa del mese di maggio del 2005. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80, la radio dei Forever Young dall'Ele Procida. Cominciamo subito dalla canzone che occupa la posizione numero 3, dove incontriamo Gwen Stefani con la sua Rich Girl.

Rich Girl apre la nostra Rit Parade e la incontriamo alla numero 3 della nostra classifica. Saliamo di un gradino più in alto, un'altra meravigliosa donna, lei è Jennifer Lopez, il sassofono assassino di Get Right ci introduce alla posizione numero 2 della nostra Rit Parade.

Mondo era J-Lo, Jennifer Lopez al numero 2 della nostra Rift Parade con Get Right. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare e soprattutto a ballare la canzone che occupa la posizione più alta della nostra Rift Parade. Al numero 1 incontriamo Daddy Yankee, reggaeton agli origini per la sua Gasolina. Daddy Yankee.

0: sicuramente uno dei primi brani di genere reggaeton giunti qui da noi in Italia. Era la gasolina per Daddy Yankee a occupare la posizione di vertice della nostra Rave Parade. La nostra classifica termina qui, noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young per proporvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao, alla prossima!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1984, King, Love and Pride. Dal 1988, Nick Heyman, Tell Me. You could stay one night, you would save my life. Won't you say so? Tell me, tell me. Dal 1986, Sandra.

0: Savage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Face to face,
7: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
6: Face to face.
7: Ogni sabato e domenica alle 12:30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
6: Face to face.
7: Ogni weekend alle 12:30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se anche tu fai parte di quel popolo di smemorati che si sono dimenticati di com'era la vita un po' di anni fa, sì, perché in effetti le cose sono un po' cambiate nel tempo. Nell'autoradio, per esempio, non c'erano le prese USB e nemmeno i collegamenti Bluetooth, ma c'erano le cassettine con il nastro che spesso si incastrava, anche se il contenuto delle cassettine era registrato direttamente da noi, spesso dalla radio e con la voce dello speaker che annunciava il disco. Lo avevate dimenticato, ditemi la verità. E allora, smemorati all'ascolto, pronti perché tra poco vi sblocchiamo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate quando i televisori non avevano uno schermo gigante, piatto e ultra HD, ma piccolo, in bianco e nero, con pochi canali e andavano a valvole? Io ero affascinato da quelle luci rosse che si intravedevano sul retro. Il televisore stava di solito in cima ad un trespolo di metallo con alcuni ripiani in vetro e rigorosamente sopra il centrino della nonna.
2: Buongiorno ragazzi, sono la nonna.
1: Accendevi la TV e potevi andare a farti un caffè. Sì, perché dovevi aspettare che le valvole si scaldassero per vederlo in funzione. Appena l'accendevi si sentiva solamente l'audio e poi appariva un puntino nel centro dello schermo. Dopo un po' poi appariva anche l'immagine. Quel televisore a valvole in alto sul suo carrello si guastava molto spesso. Il tecnico si recava a casa con una valigetta ricolma di misteriosi tubi vuoti. A volte si riusciva a rimetterlo in sesto senza chiamare il tecnico. Quando lo schermo faceva le righe, un paio di colpetti ben assestati e riprendeva a funzionare. Il telecomando ovviamente non esisteva, o meglio, non nella forma che oggi conosciamo. Spesso infatti da piccoli la nonna ci utilizzava come telecomandi umani, chiedendoci di cambiare canale. Il televisore a valvole era enorme, ingombrante, scaldava e spesso si rompeva, ma i nostri genitori ne andavano fieri.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Intrighi, passioni, amori contrastati, personaggi cattivi e una serie di segreti e bugie. C'è stato un momento tra la fine degli anni 80 e i primissimi degli anni 90 in cui le telenovelas la facevano da padrone, riempiendo i pomeriggi, soprattutto su Rete 4, di avvincenti storie, spesso intervallate dal salotto di Patrizia Rossetti.
2: Buona giornata a te.
3: Di nuovo care amiche, buona giornata. Finalmente a tutte le amiche di Rete 4 è ritornata Grecia Colmenares.
1: Le telenovela sono nate in America Latina, serie fiume composte da centinaia di episodi e che ruotavano attorno a protagoniste indimenticabili come Veronica Castro e Grecia Colmenares. Ed è proprio lei la protagonista di Topazio, 181 episodi ambientati in Venezuela, nei quali viene raccontata la storia di una ragazza non vedente, figlia di una ricca famiglia, che però viene allevata come una orfana per colpa di uno scambio nella culla. Topazio si innamora del coetaneo Gianluigi, anche lui orfano, tanto per non farci mancare un po' di tristezza.
4: Mi serve rancore per quello che è accaduto l'altro giorno?
5: No.
4: Sì, hai ragione, Topazio, e che...
5: No, non scusarti. So tutto.
4: Che cosa?
5: Beh, che tu sei fidanzato. E quindi non vuoi che io mi faccia delle illusioni per quel bacio che mi hai dato?
1: Un'altra telenovela da ricordare degli anni 80 è sicuramente Anche i ricchi piangono, resa celebre anche da una versione alternativa messa in scena da Drive-In, Anche i Baudi piangono. Veronica Castro, anche lei di origini latine, interpreta Mariana. Orfana di madre, perde anche il padre. Per non farsi mancare nulla, viene cacciata dalla matrigna che si impadronisce delle terre della famiglia. 248 episodi ed un grande successo di pubblico, al punto da rendere l'espressione Anche i ricchi piangono tutt'oggi utilizzata.
6: Ti ho già detto che sono disposto a concederti una rendita cospicua e anche una forte somma in contanti.
7: No, grazie, in cambio del divorzio no.
6: Allora io non firmerò proprio niente di niente.
7: Ma se la casa è mia, è chiaro che ho soltanto io il diritto di venderla.
6: E io ho diritto alla mia libertà.
7: Per buttarti tra le braccia di quella porca, vero? Di Mariana.
6: Può anche darsi, io voglio la mia libertà.
7: Mai, mai sarei libero, mai. Dovrò prima morire, capito?
1: Amori, scambi di identità, donne dal volto sfigurato e le immancabili verità nascoste. Insomma, più o meno gli stessi temi sono alla base di un'altra telenovela di successo, Manuela. Protagonista ancora Grecia Colmenares, ma in questa serie apparvero anche i nostri Giorgio Mastrota, Fabio Testi e Vanessa Gravina. In 193 puntate si racconta la storia di Isabel, viziata e dall'animo malvagio, e anche della sorellastra buona, Manuela. Le due protagoniste, interpretate sempre da Grecia Colmenares, si trovano l'una contro l'altra per accaparrarsi le attenzioni del facoltoso Francesco Satinas. Il resto è storia. Un successo notevole travolge la produzione, che porta a casa anche un telegatto nel 1992.
8: La tua vera madre sono io! Sono io! Sono io!
9: Non t'azzardare a dirlo! Non t'azzardare a dirlo, Miranda! Mai più, capito?
10: Isabel,
8: io ho le prove, ti farò vedere un documento, così potrai renderti conto che sei veramente mia figlia.
9: No, non lo fare.

0: anche per oggi abbiamo terminato con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Ecco.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, Johnny A. Jazz, Shadow Dreams. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 in punto.

0: ascoltato Desires, Voyage Voyage e Tom Jones, Sex Bomba.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
2: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
3: Qui il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
1: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hit, apri Ritmo 80.
10: Subito, Michael.
11: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
12: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
11: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
13: Ci puoi giurare.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi,

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Simple Minds, Someone Somewhere. Dal 1983, The Wrecking Band, Jeopardy. Dal 1986, Valerie Dor, Lancelot. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbasce e

0: Arrow, Mad Desire e UB40, Kingston Town.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.
1: Comincia un'altra puntata di Masterchef 90. Questa volta faremo un salto per cominciare nel producing italiano, in quello serio che ha fatto un sacco di storia dei 90s, che ha dato vita a molte cose interessanti e a molte cose

0: questa bella puntata con una cosa, insomma, di quelle che ci fa gridare al viva l'Italia, anche dal punto di vista del producing dance, delle cose fatte con gusto. Hanno rappresentato una decade piuttosto importante del finire degli anni 90, musicisti, DJ e soprattutto Alex Neri, insomma, unitamente cofondatore, unitamente agli altri componenti di questa band veramente eccezionale, Planet Funk, che abbiamo conosciuto sin dal 98, no, credo fosse, no, il 2000, con Chase the Sun, e poi hanno fatto 4 album, 2 raccolte, una roba veramente incredibile. Vabbè, abbiamo ascoltato loro per chiudere questo appuntamento di Masterchef 90. Per cominciare invece è toccato ai Datura con il featuring di Ben e Love to Dance dal 99, subito dopo Team Deluxe con It Just Won't Do dal 2002 e poi Planet Funk con Who Said dal 2002, stesso anno, energia diversa. Va bene, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80. Ciao!
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, in giornata più sole in pianura, al mare, sole in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Radio Ritmo 80 manda
3: i rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno peggio di quello che abbiamo già mandato.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo.
3: Good morning, forever young.
4: Il tuo sovar si chiama Corona. C'è che Martino che si smarona. Solo una volta o tutta la vita.
2: Il morning show di Ritmo

0: vide. E ti ho invitata fuori per un Campari.
1: No?
0: Adesso che sei qua.
1: Adesso che sei qua?
0: Maria, io esco come la cipolla.
1: Adesso
0: guarda vicino se non c'è.
1: No.

il sound degli Human League, capitanati da Philip dal bel ciuffo. Ok, piazza questa band al secondo posto della nostra Rit Parade con Don't You Want Me. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare ovviamente la canzone più forte della nostra classifica, e al numero uno della nostra Rit Parade ci sono gli Imagination, una canzone a mio modesto parere davvero fantastica. Si chiama Just an Illusion.

0: mandati. Tornano tra poco.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé. Just want a reaction.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Action.

0: andiamo
1: su Petta,
0: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Mercoledì 6 maggio 2026, 126esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Violante.
3: Quando c'è l'amore c'è tutto.
4: No, che le

0: nato oggi.
1: Il 6 maggio 1961 a Lexington, Kentucky, nasce George Clooney, famoso attore, regista e produttore cinematografico.
0: Immagina le frasi del cinema.
2: In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. Nella società di fantozzi era certo Filini, ovviamente dell'ufficio sinistro.
3: San Silvestro, orchestra Mario Canello, canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri.
4: Ma solo 5.000 lire. Quest'anno sarei invitato da mio cognato.
3: L'ho già iscritta io.
4: Ah, ecco.
3: Sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina.
4: Mariangela.
3: Ah, Mariangela.
4: Mia figlia.
3: Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.

0: Il proverbio.
1: Ci sono tre cose che non torneranno mai più: la freccia scoccata, le parole dette, l'opportunità persa.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
3: E vai a cacare.
0: I rimandati.
4: La compilation della gang.

Temper featuring Maya and Feel It, dal 98, rifacimento del grandissimo successo del Jackson 5, Can You Feel It, del quale suoniamo un pezzo perché mi sembra logico attestare ufficialmente questa grandissima cagata, anche perché secondo me lo sa un sacco di gente, visto che i nostri ascoltatori ormai sono esperti. Subito dopo i Temper featuring Maya con Feel It, e sotto intanto abbiamo il campione Can You Feel It, la parte original dei Jackson 5, abbiamo Technotronic con Pump Up the Jam dal 99,

0: Disco Mix.
1: Su Ritmo 80 suonano i 1200 di
0: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
4: Once upon a time, science

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Come on.